0: piace questa musica.
1: E noi a posto col tempo andavamo da soli.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Questa cassa che batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contante in bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova. Radio Padova.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Ciccolotti, grande appassionato di calcio, ha militato e milita ancora, gioca ancora con la nazionale cantanti. La canzone era La nostra vita, la vita di quanti appassionati di calcio stanno facendo le ore piccole pur di seguire tutti gli incontri e un maggiore possibile di incontri. Ieri è veramente la follia, l'Egitto che conduce con l'Argentina sta vincendo per 2-0, sta portando a casa la partita e perde la partita e il passaggio di turno per 3-2. E poi quello che è accaduto tra Svizzera e Colombia: nel primo tempo sono andati a riposo con lo 0-0, è successo tutto nel secondo tempo con la Svizzera che porta a casa la partita 4-3. Adesso è il turno e sarà stasera alle 22 di Francia e Marocco, e poi Belgio e Spagna torneranno in campo invece dopodomani il 10 di luglio alle ore 21. Insomma, le partite si fanno sempre meno frequenti, ma del resto sono rimasti in pochi lì nell'Olimpo delle squadre più blasonate, quelle che hanno meritato fino ad ora di proseguire il loro cammino in questa competizione mondiale. Ancora buongiorno e un saluto a quanti tra voi sono già impegnati al lavoro. Penso a Nick e al suo bar che sta accogliendo i primi clienti della giornata e sta preparando i primi caffè cappuccini della giornata, con il saluto e il solito sorriso di accompagnamento per ogni caffè.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: l'estate 83 e allora impazzava, come si dice, la canzone di Nada, Amore Disperato. Disperati per il caldo, speriamo di no, caldo africano annunciato in pompa magna da tutti i servizi in televisione, alla radio, insomma non si parla d'altro di questa nuova ondata di caldo che dovrebbe arrivare tra oggi, domani e comunque accompagnarci anche per il fine settimana. Staremo a vedere, intanto ci fa piacere sapere che ci sono spiragli di luce lì dove non arriva la diplomazia, arriva il comitato olimpico, per dire, no? Su Kiev, mentre c'è stata un'altra nottata di missili, arriva notizia che il CIO, il Comitato Olimpico appunto, riammette la Russia via libera alle Olimpiadi 2028. Insomma, un attestato di fiducia per la Russia e per Putin, sperando che per il 2028 le cose si siano appianate e si sia trovata una via d'uscita da questo conflitto che insanguina l'Europa, la vecchia Europa, da 4 anni, negli ultimi 4 anni. Ancora buongiorno e ancora bentrovati, la nostra musica ad accompagnarvi sempre anche oggi, mentre facciamo gli auguri, se oggi casca il vostro compleanno, tanti auguri a voi, ma non lo facciamo in modo anonimo, lo facciamo con la sua voce, la voce di Raffaella.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: La televisione in bianco e nero, senza telecomando, l'unico telecomando è il figlio più piccolo che corre a cambiare canale su richiesta dei genitori. Raffaella Carrà, tanti auguri qui a Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Sempre per lavori, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso il bivio a 31 A4 per chi proviene sia da Rovigo che da Piovene e si mette in A4 in direzione Venezia. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Padova Local News.
1: 7:29 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Padova provincia aggredisce il vicino con un'ascia, disarmato dai carabinieri. Notte movimentata nell'alta padovana. San Giorgio in bosco è finito nei guai un uomo 66enne. In un episodio analogo, un 65enne questa volta a Curtarolo ha sparato alcuni colpi con una pistola a salve al citofono del rivale. Venezia, il presidente della regione Stefani, basta morti in Romea, avanti con la messa in sicurezza. Si riapre il dibattito in seguito agli incidenti mortali degli ultimi giorni. I sindaci hanno scritto alla regione, ma per le varianti i tempi saranno ancora lunghi. Vicenza, FAS alle stelle in un campione di uovo. La misurazione è stata riscontrata in un allevamento a conduzione familiare in zona Carpaneda, nel capoluogo berico. Frattanto i comuni di Pianezza e Nove chiedono ai propri concittadini di cercare i temutissimi derivati del fluoro nei pozzi privati. Treviso, Kid Yugi e Sfera Basta all'ippodromo, strada ovest chiude a fine concerti, si avvicinano infatti due eventi dell'estate all'ippodromo Sant'Artemio. Venerdì prossimo toccherà al rapper pugliese Kid Yugi aprire le danze, mentre il 16 luglio si replica con il re della trap Sfera e Basta. Rovigo, Grignano, Polesine, bloccati dopo l'inseguimento, avevano un chilo di droga in auto. Erano scappati per evitare il controllo, inseguiti ed arrestati dai carabinieri con la collaborazione delle volanti della Polizia di Stato. Processo per direttissima rinviato. Belluno, danni da Covid, la Cina non risarcirà il distretto turistico Dolomiti Berlunesi. Chiusa dalla Corte di Assise l'avvertenza sui danni da Covid-19, il ricorso dell'avvocato Vignola è stato definitivamente rigettato. La Repubblica Popolare Asiatica ha ritenuto violata la sua sovranità. Verona infine, violenza e droga, banda smantellata, 10 giovani in manette all'alba tra Verona e provincia. Un'operazione della Polizia di Stato scattata all'alba di mercoledì, incentrata su un presunto gruppo criminale che non si sarebbe fatto problemi a pianificare e anche attuare alcune azioni criminose. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima vi aspetta come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un canto a due voci, Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore che ci avvicina all'appuntamento con il meteo. Ora sentiamo Nico Schiodetto.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Prosegue la fase anticiclonica sulle nostre regioni nordorientali, con una giornata oggi all'insegna del sole sul Triveneto, cielo sereno o al più poco nuvoloso, qualche raro temporale di calore del pomeriggio solo in montagna. Il caldo sempre intenso, temperature massime che osceranno tra i 30 e i 35 gradi tra la pianura veneta e friulana. È un caldo però diciamo un pochettino più arieggiato rispetto alla precedente ondata di caldo, con valori veramente elevati e di caldo opprimente e soffocante. Anche nella giornata domani situazione soleggiata con temperature più o meno che oscilleranno sempre su questi valori. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di piave designer outlet. Lo sconto raddoppia!
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: Ciao Sara.
10: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
9: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
10: E usa Therapist.
11: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
12: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
11: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Attenzione, vietata l'apnea in piscina. A proposito di questo, estate, sole e divertimento. Tuffatevi a Padovaland, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni, dove poter vivere l'atmosfera del Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde, rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. E ora, come siamo soliti fare, al primo che manda un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto Padovaland, regaliamo un paio di ingressi.
0: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Basta poco a fare impressione.

0: Sono Fanny, che andrà a Padova Land grazie a Radio Padova. Farò un tuffo anche per voi, visto il caldo di questi giorni. Un bacione e un saluto a tutti. E viva Radio Padova!
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.

0: Centrale.
1: Beh, parlava della fermata prima di Centrale. Un saluto a tutti gli amici pendolari che di primo mattino si spostano da una città all'altra per motivi di lavoro, non di studio ormai, perché le scuole sono chiuse, le cose, i dati dimostrano questo, però ci sono sempre gli studenti universitari che fuori sede si spostano da una città all'altra. Ebbene, buona sessione estiva d'esame e un saluto anche a quanti si stanno preparando per la tesi che si avvicina settimana dopo settimana. Vi accompagniamo come sempre con la nostra musica, lo abbiamo fatto poco fa con Coma Cose, lo facciamo adesso con Claudio Baglioni.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Pare si stia riprendendo, problemi di salute per Claudio Baglioni, che lo hanno costretto a interrompere anche il suo tour per le piazze e per gli stadi. Ebbene, Claudio Baglioni con Bolero ci avvicina all'appuntamento con le ultime notizie, tra poco la redazione per le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: c'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Marco Mancini.
2: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono i sistemi di difesa aerea iraniani, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran.
1: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO. Mattatore Donald Trump, che torna ad attaccare gli alleati Italia, Francia, Germania, non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali del 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Mondiali conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, ai quarti anche la Svizzera che ha eliminato la Colombia. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e un minuto.
5: Buongiorno amici.
6: Qualche velatura a nord-est, ma ci dicono si tratta solo di gran caldo, caldo in avvicinamento per questo scampolo di settimana. Mercoledì 8 di luglio, è il momento di Paolo Meneguzzi, vero o falso?

0: è che abbiamo un grande campione come Sinner a Wimbledon, falso che non ne abbiamo altri da presentare al pubblico di Wimbledon, infatti ci sono anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, tutti si sono classificati al momento nella zona dei quarti di finale, tra l'altro c'è chi ha fatto di più, penso a Sinner che oramai è già in semifinale della terza di fila di seguito a Wimbledon, un risultato veramente molto importante, il numero uno del mondo insomma affronterà Novak Djokovic, sette volte campione sull'erba londinese e che ha superato però in 5-7 Auger alla Sim. E invece ha divertito tutti i presenti, Flavio Cobolli con grande naturalezza ha fatto sorridere tutti gli appassionati di tennis che erano lì allo stadio quando l'intervistatrice dopo la partita ha chiesto ma sono anche follia, la partita è durata in modo alternato, un set lo hai giocato in 18 minuti, l'altro invece in 60 minuti, cioè come mai? E lui ha risposto candidamente dovevo andare in bagno e la fretta era tanta e quindi ho accelerato pur di riuscire ad andare in bagno. A quel punto lì ha detto devo dare altre spiegazioni, lei ha detto no fermiamoci qui, ci basta, è già troppo.
1: Ritmo italiano.

Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi mercoledì 8 luglio 2026. Ariete, la luna nel segno, vicino a Saturno e Nettuno, vi donerà buone intuizioni, utili soprattutto per gestire al meglio le vicende familiari. Siate prudenti invece negli affari.

0: Tutto bene per chi è in vacanza e 7 più è il vostro voto. Toro, il vostro istinto pratico sarà messo in evidenza dall'arrivo verso sera della luna nel segno che dovrebbe favorire il ritorno ad una vita affettiva più appagante. E voto 7 più. Gemelli, avete nella benevolenza della luna un validissimo supporto per occuparvi con energia sia degli impegni lavorativi sia dei rapporti affettivi. Tutto ok quindi e voto 8. Cancro, il vostro sarà un buon mercoledì, solo se saprete apprezzare le soddisfazioni procurate nella professione da Mercurio sempre nel segno, senza badare troppo ad un po' di malumore causato dalla luna in quadratura. E voto 7. Leone, bene il lavoro così come le vacanze e anche la vita sentimentale. Insomma, giornata positiva. E voto 8. Vergine, la determinazione per Marte dissonante non è tra le vostre doti del momento, tuttavia l'organizzazione continua ad essere garantita da un buon Mercurio. Siate solo un po' cauti e preparate l'arrivo domani di Venere nel segno, mostrandovi fin da ora accondiscendenti. Voto 6. Bilancia, Venere, vostro astro guida, ancora per oggi sarà in buon aspetto, rendendovi un po' più disponibili non solo in famiglia, ma anche nell'ambiente lavorativo. Il voto è 8-. Scorpione, Mercurio è la stella che vi guida verso il successo professionale, mentre qualche piccola noia potrà riguardare ancora per un po' la sfera sentimentale. Voto 7. Sagittario, avete il via libera per dedicarvi a tutto ciò che vi sta a cuore, purché sappiate utilizzare più la mente e meno la forza. Voto 8-. Capricorno, la luna, anche oggi in aspetto disarmonico, potrebbe mettervi in difficoltà soprattutto in ambito lavorativo, ma evitate di mostrarvi rigorosi e voto 7. Acquario, l'ostilità di Venere sta per finire, perciò iniziate, sotto l'influsso positivo della Luna, a preparare il terreno per il ritorno all'armonia, specie in seno alla famiglia. E voto 7 più. Pesci, la vostra sarà una buona giornata per gli affari e anche per l'amore, ma solo se sarete capaci di mostrare trasparenza e sincerità. E voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Svegliati.

0: Audio 2 e Mina che parla di schedina del Totocalcio e mi è venuto in mente di aver fatto una volta 12, tra l'altro ho sbagliato l'ultimo pronostico delle partite, quindi le ho passate tutte in rassegna, sono arrivato all'ultimo e ho schivato il 13, però quote talmente popolari per i 12 che ricordo di aver vinto una cosa come 30.000 lire che al cambio manco 15 euro ti danno di consolazione. 8 e 19 minuti, tra poco invece le informazioni dedicate a voi che siete in questo momento al volante e state viaggiando, la centrale operativa di Viaggiando per tutte le informazioni del caso.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra San Donato di Piave e Cesalto in direzione Trieste. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

i ricordi di molti di voi al 328 319 8000, visto che poco fa amici e amiche di Radio Padova raccontavo di aver fatto al Totocalcio un 12 e l'ultimo risultato è stato quello sbagliato, però insomma passandoli in rassegna dico no, non è possibile, arrivo alla fine, sbaglio l'ultimo, dico vabbè insomma con un 12 comunque ho una vincita importante, invece quote super popolari ho portato a casa allora in lire 30.000 lire e quindi al cambio qui 15 euro se ci arriviamo proprio. E a proposito di questo, anche lei le ha raccontato la sua esperienza alla nostra linea WhatsApp. Io a cavallo tra euro e lire ho sfiorato il 5 più 1 miliardario al Super Enalotto, ho fatto 4 più 1 perché ho azzeccato il jolly e l'ipotesi poi 5 più 1 è uscito il 73 e io avevo il 72, quindi veramente per un punto Martin perse la capa e non solo quella. Il montepremi era 12 miliardi e 352 milioni di lire, la mia vincita è stata invece di 450 mila lire.

0: Bam bam, bambina.
1: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
2: Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Allora, com'è andata? Racconta.
13: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera.
14: E lui come si presenta?
13: Con le infradito.
12: No. E tu che cosa hai fatto?
13: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
12: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
13: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Radio Padova Meteo.
18: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Prosegue la fase anticiclonica sulle nostre regioni nord-orientali, con una giornata oggi in insegna del sole sul Triveneto, cielo sereno o al più poco nuvoloso, qualche raro temporale di calore del pomeriggio solo in montagna. Il caldo sempre intenso, temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi tra la pianura veneta e friulana, ma è un caldo però diciamo un pochettino più arieggiato rispetto alla precedente ondata di caldo, con valori veramente elevati e di caldo opprimente e soffocante. Anche nella giornata domani situazione soleggiata con temperature più o meno che oscilleranno sempre su questi valori. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
17: Su Radio Padova, la disco italiana.
19: Da questo momento
17: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Su Radio Padova. Su Radio Padova. Avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: si muove. Buon vento a tutti. Alfa e Giova, Radio Padova, Ritmo Italiano con Buon Vento, qui i miei saluti, vi aspetto domani mattina a partire dalle 6 per una nuova puntata di Buongiorno Amici, vi lascio però con Luca Lazzari.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggio.

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: I bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua, l'ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corsa ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. In precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata. In Iran i rapporti si sono guastati, ha detto. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane. Il bilancio del blitz è condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e le chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 9 in punto.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

Nella stessa direzione, Paola Iezzi a Radio Padova alle 9:04. Buona giornata da Luca Lazzari. Speriamo tutto bene dalle vostre parti, anche in compagnia della nostra musica. Più tardi anche i vostri messaggi al 328-319-8000. In questo periodo dell'anno, in questo periodo estivo, abbiamo un bel po' di regali da farvi, così che ci piace. A proposito di musica, adesso ci sono Mace.

Il 2000, viva el amor, la canzone che canta l'amore, ma d'altronde insomma l'amore la fa da padrone in pratica tutte le canzoni. Benvenuti e benvenuti, questo è il Ciao Cri su Radio Padova Ritmo Italiano, con me Cristina Dori. Vi ricordo il 328 319 8000, ripeto 328 319 8000, che è un numero non a caso che potrà tornarvi utile nel momento stesso in cui, in qualsiasi momento della giornata, sentiste qui a Radio Padova un regalo per te, lo stacco, il jingle che dice un regalo per te, perché questa sarà l'estate dei regali con noi di Radio Padova. Perciò massima attenzione, perché Radio Padova premia ovviamente la vostra fedeltà.

0: Comuni immortali, che sembra un ossimoro perché di solito si dice comuni mortali. Bellissimo il testo, bellissima anche la melodia, insomma bella la canzone nuova di Achille Lauro per questa estate 2026. Adesso invece ci vuole ancora qualcosina che vi tiri sul morale, visto l'orario. Auguro a tutti buon pranzo o buon viaggio se avete la possibilità di spostarvi magari per andare in qualche posto fresco. Arriva lei, Elettra Lamborghini, piena di elettricità, con Pistolero.
1: Dimmi se

0: Cercavo un uomo vero, pistolero, Elettra Lamborghini. Buongiorno, ancora buon pranzo e ben arrivati qui a Radio Padova Ritmo Italiano e nella fattispecie nel Ciao Cri, questo contenitore di metà giornata di Radio Padova che ci vede insieme da mezzogiorno alle 2. Io sono Cristina Dori. Continuo a ripetervi, mi raccomando, massima attenzione perché ogni momento è buono per portare a casa un regalo per te alla grandissima e soprattutto preparatevi perché a breve arriva un'altra delle super chicche marchiate Radio Padova. Questa è datata 1979. A tra poco.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è...

0: Elettrovanni, la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: 9.30 di Radio Padova, grazie a Ivano Fossati. E adesso attenzione,
1: Radio Padova, un regalo per te,
0: un regalone per voi. Questa estate il Mirano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni, sembra ieri. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti proprio a Mirano in zona impianti sportivi. E sabato 18 luglio appuntamento con l'imperdibile spettacolo del mitico Giorgio Panariello. I biglietti sono disponibili su Ticket One nel caso non foste fortunati e non riuscite a vincere con noi. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Mirano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica e dove soprattutto potrete andare gratis in due se partecipate adesso a un regalo per te. Come si fa? Velocissimi, 328 319 8000, scrivete Panariello, il primo che ci raggiunge ovviamente si porta a casa i due ingressi.

0: Ciao, sono Michela e con Radio Padova ho appena vinto due biglietti per lo spettacolo di Giorgio Panariello al Milano Summer Festival. Grazie.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.

0: Sonica a Radio Padova Ritmo Italiano all'interno del Ciao Cri, che arriva a un momento topico almeno per quanto riguarda queste due ore centrali, ovvero siamo prontissimi a regalarvi le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Restate con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
3: Ciao Sara!
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist!
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Voglio

Siamo dentro l'Happy Hour, cantava Ligabue nel 2006 e con questa chiudiamo la tripletta delle bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Io, Cristiana Dori, vi auguro un buon proseguimento. Con noi adesso arriva Notte Poetica, duetto tra Uelo e Anna Tatangelo, e a breve, mi raccomando, Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
5: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
4: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
5: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
5: e su bissolocasa.com.
6: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio.

0: domenica.
1: Era Saif con Buona Domenica su Radio Padova, Ritmo Italiano da 6 minuti. Abbiamo, direi, brillantemente superato le 14. Vi raggiunga l'augurio più cordiale e sincero di un buon pomeriggio da Maurizio Modica. Insieme fino alle 17, anche nell'odierna giornata di metà settimana, cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima di Emma con Ercomi.
2: Tre canzoni in fila. Scusa se

Baciata di Sal Da Vinci, peraltro tornerà anche il 13 luglio la partita del cuore e Sal sarà proprio il capitano della nazionale cantanti. Complimenti, sempre in prima linea. A proposito invece di cose che dovrebbero accadere invece qui a Radio Padova, tra poco potrebbe esserci un appuntamento in cui noi vi regaliamo due ingressi a Padova Land, il parco acquatico di Padova, solo quando sentirete il momento esatto che si chiama così, un regalo per te. Non potete non accorgervene, però potete già segnare il nostro contatto telefonico perché dovrete essere veloci a questo numero 328 319 8000, è il numero di Radio Padova. Adesso Marco Mengoni, sentiamo la canzone che si titola Voglio.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova e per questo motivo segnaliamo rallentamenti con code verso Milano tra Brescia Est e il bivio per la A21 e in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Desenzano, nonché tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi anticipiamo che domani notte sulla tangenziale di Mestre chiuderà dalle 20.30 alle 5.30 l'entrata di Terraglio in direzione Milano e dalle 21 alle 5.30 anche l'entrata della Carbonifera verso Trieste e l'uscita della Milanese per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: L'estate in città possibile, sole e divertimento, tuffatevi a Padova Land, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate anche i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi anche nel verde. Bellissimo! Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. Ora al primo che manda un messaggio con scritto Padova Land al 328 319 8000 di Radio Padova regaliamo due ingressi.

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'uomo dei record, ultimo con Romantica, siete su Radio Padova Ritmo Italiano, 17:35 minuti, complimenti al vincitore, è Giovanni di Vigonovo che si aggiudica i due ingressi per Padova Land.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà, ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere...

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.
2: Tu li hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono, piangono.
3: Radio Padova.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: 1878 sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Dolce Nera è tornata con Epopea, siete su Radio Padova, sono le 17:53 minuti, buon pomeriggio come sempre fino all'appuntamento dell'aperitivo insieme, questo è Silvia Giari, io sono Franco Ghirardello, la prossima canzone che ci ascoltiamo è quella di Irama, Galassie.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Ad Ankara si è concluso il vertice NATO dominato dalle pressioni sui partner europei in tema Iran di Donald Trump, che ha sferzato nell'occasione l'Italia definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Alle richieste di Trump sulle spese militari, la premier Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma, ma precisando la linea della sostenibilità. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 ha perso un in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato, per cui la Corte d'Assise chiede 22 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgoroso in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nel 2023. Sport tennis, si interrompe ai quarti il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon, travolta 6-3-6-2 dall'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Questa volta con un classico, gli anni 70, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Ma come fanno i marinai? Sono le 18:07, buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, insieme fino alle 20, come sempre, questo è Si Viaggiare, la prossima è di Fulminacci, si intitola Maledetto Me.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono condizioni di traffico intenso e rallentamenti con code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Code anche in uscita a Grisignano provenendo da Milano. E code in uscita a Padova Ovest per entrambe le provenienze causa flusso di spettatori diretti ad un concerto allo Stadio Euganeo. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia!
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
5: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Padova.
2: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 8 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 9 luglio. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori notturni, fino alle 6 del mattino è chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Sono in corso lavori anche sul tratto Venezia-Trieste della 4, tra Meolo Roncade e Tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Per quanto riguarda infine tratti non di nostra competenza, la A13 Bologna-Padova di Autostrade per l'Italia è chiusa fino alle 5 del mattino per lavori tra Padova Industriale e Padova Sud in direzione Bologna. Chiusa fino alle 5 anche l'entrata di Rovigo Sud in direzione Bologna. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: su Radio Padova, canzoni d'amore.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva,

dorme ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.